1003 fan fra queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

1003 Fra tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse e van donne, doni grandi.

a passion predominante e la giovine principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.